0: Sabuni wemiti ne graphics designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walu ne half basari. Eriaba yisti kumi abanasoko kwe wandisa. Esimo. Noti musanfu tano nya. Bibiri. Bitano. Noti musanfu tano nya. Bibiri. Bitano.
1: Tusangibwa Old Kampala. Kumatin Road. Echenguru wa City Oil. Kutagi Hotel. Ye Apple Skills Institute.